0: già marzo 25 di questo se va che Dio è dato ma fuori San Matteo capitolo 23 e también mi dato ma versicolo 23 per nos breve reflexion. Ora un gente ta visa vos mira ata e Mesías aquí o ata Mesías allá no quiere y palabra paveta confusión confusión romana e della storia di umanità surgi diferente líder religioso qua purba usurpa lugar di esos líder nan qua llama atención riba nan mes persona y no riba persona di Cristo nana papia palabra nan bonita e hasi ceremonia nan extraordinario hasi milagre nan y emociona e seguidor nan opi via tras dinan ministerio tabata sconde un negoci nana confundi da si confundi copi gente del rigat nata instrumento del man di demonio cutatata di inganio e tur confusion romano si ad un gente un leader spirituale ta mostra riba su mes persona o ta mostra un messias sin cruz e ta trese mensaje falso no caide in trampa di gente sin escrupulo. Gesù sta il unico Messias, no Salvador, il suo attributo la cruz, la cruz. Il Messias verdadero sempre da bin cu un cruz. Feliz di hermana.
1: Botate in sintonia di BFM e Guía Espiritual di Aruba.

passano 155 minuti di fare ora di scete a chi in studio. Vinti di pigiamasa che mi chiede

Sando não sa seguir bem mais então aqui, vai. L'obbligato di Bimba Inta anche io, Missa di Ochor, la parrocchia Sagrada Corazon di Gesù e anche la parrocchia della Virgen di Fatima, ovviamente Ochor. E a merdia di Gesù, il San Sacrificio di Missa di merdia da Ovdenghe Pro Catedrale San Francisco di Assis, la playa. E 5 di me, ovetari, la Cappella Alto Vista. Per l'altro parrocchia, danti, dan orari.

pensando, non so, by Tumblr, che era altro toccante di finissimo anche di insegnanza di scuola evangelizzazione Mosir Avdevisa per Velta Ruba Cucuso Isaias. Santo non so baita pansa per lo che ti tratta di spazio di misura che tanto non so tu muover per non spossigli di bimaintachi.

0: Tarība e frequenza in andi 88.9 Boghia
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanse di notizia a uo.

Ja si na nostra 30 jaka, ali dos parti di programma ove ma intan, dopo me sama, ne ma mi sabo, bo pot per ribo, bo spera turcos, varia. Awe, mi te baito calmente, sa, allo loco, menza mi che corda bo so, cupa, già bierna, uo non stima, naturalmente, e dusci snacks box, anto e sei lo da for di nuove borte, cu dia dosor, corda pidi e son di bo trempan, e lo da baiti, ma in te bisa, panco calcò la cambisavo chico tempo so después mi delubida in principio cabesien ma pone cotas settembre però tu rende sa cota ojo este zeta ok de sta chapiarne vo e tin e snack box da consisti di panco cu calcò anto e tin croquet cu cheese balls aceite de encargo di Daisy croquet cu cheese balls cala e quiche da di Gabi hot dog den bacon ta di suegrito e huevo yana cu susha cu panguil ta di mi e omeleta me da di Daisy che mendi vo mesa it's a family thing anto logico cu Francisco de sungo de supervisa si tur costa vai bono si nata ha si bo pedido trempan weani mi di un cora mande pavo je 5 florin per snacks box pan cu calco croquet cheese balls cala, quiche, hot dog and bacon, huevo yana, e sushi di galinha, e penwheel e omelette di tuna. La camisa. Mandamo un app, ribami 5932889, o si no, puoi chiamare Gabi, no? 5850889. Corda bon, ma non sempre mi ti pisavo, già non sono a tardi, è l'ultimo dia per si pedido, però, si può chiedere entrega, puoi mettere delivery, 5 of mass, ok? Gis la gamisa. Bang peduche canción pa sobra el programa tengo continua. Anto ma pone canción que pa soma corri beverardo. Tur día no te mes un cos. Pero mi broche ave da wandam poligune. Feliz maintam, papá.

Edushi canción di Robert Zussel non banda show però den voz di Jeffrey Kelly ve mainta mi da dediché specialmente pa mi gente nan di Aburibari den sintonia nan di come corda con ostea Sheila ta da una botave Sheila ta manesi genere mi da bisavo poco e ta na tanquilander poco e ta na nord poco e ta na Aburibari mi insama ta da unde ta feliz mainta papo Sheila turcos bonduci. No, mi non lubi dare va buono, d'accordo, mi tengo corda. Ando mi tengo dedicare a canzoni che tambe, sa che tambe unie canzoni come sa, come broci da questa maniera, ma giovi mes. Ma ne ma bisabo capo, sa che Jeffrey Kelly. Maniera come ta, Danilo Feliz Mainta, danke per te.

0: 88.9 Boa FM original.
1: Ora mi va che l'occhio non mi mira che praticamente non è morimento quasi batichi cosa con mi devi sa caramba un'ora vai a vedere ma inta trove e la ui e la co ma devi sa e la vai ma scia lì emes ah? Andavo ma inta mi chiedo con canzone per sopra ma ancora arriva Martica vedere ma inta Marta mi dico pedia si intende tipo che passò Anto sa chi ti vai dedicare specialmente tambe pa mi sespia dichi no con polaga e mucha na comitín pa Bobby feliz mainta pa budushi turcos bon anto magosa lo que pa pisame yera de app ta huega ya esa ah ofa sin ofa y pasea uo ah bise bin bay saquita Fonseca nada más y nada menos que edushi canto a la vida feliz mainta pa bolisha turcos bon.